0: oggi ti disse propazza sto teni Christroce na li
1: Voice, we love music.